sì, povera come accanto a due. Sappè la arte quelle qua. Ehi, ai, una caragione all'Ottoglia. A pole, guarda.

0: Coś, panarstwa! Muszę Maria. Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! Maria!
1: Karena mama tadi muncul aja dia nggak punya rumah sih, Bo.